quale fanno tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri.

0: sabella a tuo pie morir io vo amor
1: giusto ciel la vita giovanna

0: signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Sei tratto il

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte